0: 手机
1: 先生。
0: Cioè di fondo del pane, cioè di fondo del pantano.
2: Escaute.